0: Sen ya koy DJ Douta koy di
1: sen tim ngeta ne
0: no yama ci kaya ci amugo may xot kan
1: dino non la
0: jire ja am pati da rek ko tanuf kon koy waga da koy itte.